nazioni. Corre nella rete e sangue e orgia e fornicazione. Individualista e collettiva, infetta di rabbia e di saliva, attacca dentro il discernimento, abbassati sullo schermo, nella rivolta inerte, fake news, la peste.

Giubba rossa, che rosso il sangue, più rosso il vino, e sangue vino aveva addosso quando lo trovarono a lei vicino, che aveva amato.

notare che colpa avesse da espiare, mi chiedevo fosse lieve o grave, quando sentii una voce sentii mormorare, quel tipo appeso dovrà dondolare.

Alcuni lo uccidono da giovani, altri quando sono anziani. Con la lussuria lo uccidono, oppure con l'oro nelle mani. I pietosi impugnano il

alle 7 fu fatto pregare, alle 8 una lapo sente, la prigione sembrò colmare, non venne in pompa di porpora, cavalcando un destriero di luna, 3 braccia di corde e una botola è quanto serve alla

nel carcere fuori dal muro, in una fossa di disonore, giace un uomo infelice in una tomba senza nome.

nisu dirali, nikog maltretirali, al društva ovo boli su primali. Nikog nisu dirali, nikog maltretirali.